0: ¿Qué te pasa?
1: Le voy a mi tabaque luz, aunque camina tan largo. Tengo sigue cana, pero a te luce, sei te luz come da pave di cielo. Te busqué, sotto te luz. Y camina, y es verdad. Sai che puto feel, sei ma tra album che penso che mi ripeti, però ho chiesto realtà, tu cosa mi porti. Algo che sempre mi ricorda me mesmo. Un mal dia, noto mal vida. Cosa dice? Sono d'oggi di una che tiene buon dia. Se la vuoi lo sai che tu buon dia. Sai che ti avevo mente. Sai che ti avevo alma. La che cosa fai? La che carga pesana cae. La che musica. Trece paz. Non lo vida. Chi è un puta. Dio sta cubo. Una combo vai. Dio sta cubo. Una combo vai. Mi nome è Jonathan Brian Till. Un placer conocerlo, personal. Personal.
2: 88.9 Boa FM original.

0: pensando non so quello che è parte di emisora che era anche il nostro tomo Overback.
1: Tarife frequenza in andi 88.9 Bogia
2: Radio Bogia 88.9 da presenta avanzi di notizia a uo.
3: Ehi, potevo da sacco, vuoi fare depositare un cartonacchi, nana, ecotec?
4: Sì, verdade?
3: Come laga? Per sei mesi, abbo una casa, abbo compagnia di chi ti botti un quantità di cartone, non cansa di curva. Bin depositare un cartone cerca di noi, non laga non come la vira molto hobby. Ecotec, sostenibile, molto cubo.
5: Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestro ciclo de catequesis dedicado a los documentos del Concilio Vaticano II. Hoy comenzamos a reflexionar sobre la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, cuyo tema central es la Iglesia en el mundo actual. Este documento nos dice que los discípulos de Cristo

Martín igual que Cristo. Realmente no estoy continuando orando más por lo que te tratan, no se informa, Shonan. Pero me comencé aquí, me quiero corregir por lo que te trata Awi, junto con el grupo de oración Cristo está amor, me quiero corregir por lo que Awi, te prometo, webs de luna. Y realmente, de manera, tú prometes webs de luna, Awi, lo que tiene exposición del Santísimo Sacramento. Quando il pastore lo vien passino expone il Santissimo, lo vien passare i sorbinti, l'altro vinti di invitazione per voi, il fiello, per non spotei master pan, a voi il momento che il pastore viene expone il Santissimo e a nostra presente. Il pastore tu vien sei i sorbinti, si è tan, lo che non spota master sicuro, master pan, per ricevere il re di reino. E dopo si naturalmente la notte di alabanza e adorazione e seance e mi che di bianco mi chiede invitavo per maian c'è bianco e poi si andando in quello che ti tratta e misa di tour c'è bianco nella cappella di Cristo soffriente del Madiki maian tardi 6 solo per la celebrazione di San Sacrificio di Misa nella cappella di Madiki poi invitazione pavo e poi lo vai bira tour e promè e tesser giabiana di luna misa 6 ore nella cappella di Madiki.

solamente ricordando quello che ti tratta e il gruppo fecomedante di Lanzo Samor Mariana Ruba lo baiti maian dia 5 settembre lo baiti vigile di Adoration di Capilli Santissimo na Dakota e sa che lo baiti después di misa di 7 ore di noci e il tema lo baiti natività di la Virgen Maria e sei pues pa maian dia 5 di settembre. Poi se misa lo tascetor después tante riunite e Capelli Santissimo l'anto baiti a vigilia di Adoration quel tema natività di Virgen Maria.

0: Dette sa nu, gjerne vu se gëndi 90 minutë lëpët i ora 17, mi kemë në gjozdan, kemë ma i taki këna sforë a kompërti, në lëpitani për inkuento në ndjawi, avir e principalmente lo che tratta il gruppo di Oración Cristo d'Amor, per lo che ta incontro di ave esposizione santissimo come e promesso webs di luna e sei sorbindi per me che sei attamente per nostro presente momento che può sol llega per esponi santissimo una cappella di mandichi feliz mainte un feliz día la che non so che del nostro bichon per nostro por cuore di voto sostenuto di Oración di momento nel difficile per stanghi fuori con tutti i mister necessità sempre non sta junto con la dinosaur shona feliz mainta un feliz día e nostra vista si Dios permitimi mi tabac maia mainta un feliz jueves
1: in sintonia di 88.9
2: Radio Boghia 88.9 da presenta avanzi di notizia a uo
3: Ehi, potevo da sacco, ma però depositavo cartonacchi, nana, ecotec?
4: Sì, verdade?
3: Come laga? Per sei mesi, abbo una casa, abbo compagnia di chi ti botti un quantità di cartone, non cansa di curva. Bin depositavo cartone cerca noi, non laga non come la vira molto hobby. Ecotec, sostenibile, molto cubo.
5: Después del recesso, non sta avendo una temporada con mani posa e ultimo 6 anni di Parlamento sempre da druk non sta batendo giù una settimana passa centrale commessa che mi non so buta deadline per entrega pregunta nan riba entre altro investerings verordening riba e soprattutto begroting e tambe riba e cambio nan riba e lei di contabilità. Dus non sting riunione pendiente con ministro nan con differenti fraction chiama non si chiama un pari nan di pipeline per war chiama entre altro non so visa cu ting un riunione PD che te chiedo ante referini sei cu te sun riba lo che tabata e viaje di ministro Cruz maniera bu me por así gi notizia a bailar che ora bota di un processo botin cu rispettare il processo nan ei e ministro non tabai bin un riunione pubblico bin paper un tema e lo messe by de caso che den lar of si e fraction di CD corretto che dai corte che menture costan ai mi se tiene conto con

0: l'uso mi viene bianco con Apollinari. E da casa e mi convivenza di mi parte con la famiglia e con me stambe. Sì, no, ora con chi se me vai in Colombia con me? Chi se vai in Colombia con me? Se che 3 settimane, stavo da un di due, avete vai, avete che era l'am, avete ben detto che sono vai che è husband, è come se è neck brace. Allora mi dice, ah, io mi sono di no, gaia, mi dice noci. Ma sono mia mamma in realtà in riunione con il dottor Rang, e dico mi, se vi sa un coso, mi è neck mi operavo, ma da chi te coi di bia, ma di no, mi dice, è neck brace, di amico mi dice, 3 settimane dopo che è neck brace with te.
1: Mabisabo pa buno yora to, mabisabo pa buno yora, así nada. Ay, anoche lo soñé. Ajá, así na mes. Bango canción ku, tan otro más. Un ku hopi hine ta gusta. Nanda guste de en voz de Marco Antonio Solís. Pero esa quita de en voz de Camila Fernández. Sa de generación novo, ten lo cual ku ta ranchera, en música mexicano aquí. E canción ki, ton canción ku, grande y chiquito ta canté. Anto, che sa che non sto completa, non sa omitar ora, pasina non so vai, ma in diviso con otro musica tambe, a uema inta, no?

0: 35 FG in un momento con andava a casa firmando il contratto con Brassami in corso.
1: Brassami domani per 5 job a vuoi che ti aiuta a Aruba.
0: A vuoi a chi non mi ti avvisava mi che sa conta si pone in acchi den avion per sopra e sa chi non mi non sa come ti logra poi in avvio di curatela tampoco e qualche tua storia che ti dura bastante lungo mi andava a visare la strada Antongo hobby larga cosa che lo vai dura per me come di danza e si buono per cui e sa chi non ne forma pa dura nan un sorgplan pa bo dura nan un camina pa nan por kick off by detox me se guarda e ora e tenda momento con nan comete algo che ta castigabel per pa via di giustizia ministero pubblico por sera nan non può ser na ore na kia of vota ban na e plan pro meco arti d'or statini pa busca un altro loga e la assimilation di e centro di detenzione di estan illegal na da cote temporada e
1: na da basic loga mi sa che la
0: però e ora e non so se ban se che signor arti d'or e ora e pa so signora vai tras ta e sun cu ta manda e altro tipo di cliente na e ora i brasami na corsau anto e ora e non sta che da tocco un lechte in meste necessità per stan a chi tocco cuta riba caia perché se non riba caia chi mi te tu dopo potrei andare un avion anto come por chi banan testa per sami in accorso
1: però se è situazione di addiction di un problema serio e ma tre sei vario sbia entre altro e tu un distanco non sa a ma espone chi non insomma mi te di iude e ta riba caia te perdi e ta subi out Hombernan Dreci, talante mucha aquí. Esta baile pedimos 5 florín na chinés, na pontón. Anto, esta visa betabo de viaja también. Bopo haya un C-H-I-N-G-A, para 25 el también, tú sabes. Que men, para vos comprender que esta bendecó de viaja. Anto, anto o que tacana vani una tacana vedo quella tacana che tacana vani renaissance sona va coi di back qui
0: ma tu per fare su una renaissance nane
1: che metta home da buswa che da lu canena bole bin back
0: però vos
1: sin baña però cu tas de man
0: però vos sakite problema tambe cerca che eta ho psicotico ma pur va dai contatto con ne però mi te che di problema di allucination di stemna e tapata su alma
1: pa pia su so denta guardi police di kiko de speta pape cu
0: Gesù be aia Gesù be aia
1: no bidioining però bidio però eta papia pa loco wa kinan tu hene se kanu supada so nan saketa pero nos tu ta wit problema puebo ta mi problema eta pa so eta llega droga wa ta trobe ta ni pas kantor ta meta kana bai tur hente ta mire menos esa bina di David Hay ku entre otro ora que ta pa ta na Colombia a bai pa sa que je den tambe kren pa bien Maritza Ordóñez pa bien Tours dan de team de David Hay en Anan, pa bien, también Rocochón, es aquí, está el fruto de su manejo de adicción, tempo que Roco y su gang de David Hay, estaba ta jiba manejo. A ti aquí, pavo, porque me pisaba que tu gente también el problema. Tu gente también hay mucho aquí, iba a caer perdida, prostituyendo droga, papi, su sol, 30 guardias de policía, me será saque fue, dos desviaja. Es mucho que me sabe respaldo. Respaldo.
0: Aquí hay un problema.
1: E después ora del respaldo. De una entrevista mi sabe que está así sexy de respaldo con otro paciente. E ora si no es un problema, Rubán. Que me na respaldo, ve como hubiera un lugar para coger, andaba dos pilas para pegar son y para lem. Así aquí.
0: Un depot.
1: Anto, así me veo que una despierta, la anda va a ir en baño, va a decir sexo ora y baña. Ah, sí. Esa ahora, que es tremendo. Pa bien, a Dohoki, nada que había un terreno nuevo para meter a un.
0: Ahí está claro, terreno no está claro ainda.
1: Bueno, así
0: es. Tu posición está, tu posición, nada va a reservar un terreno que Mendy, Minosaco,
1: un show que se
0: ahora para ser cadastro.
1: Ainda falta otro show para ahora, no va a firma. Y ainda falta un show más para ahora, para poner piedra. Y ainda falta.
0: Show tras show. Guarda bene altro punto, mio amico. Rive caso specifico di Amuccia qui, come ti ammira, tour di Aden Playa, mi ha appunto professional, come mi ha menzionato il nome ora qui, conta parà con no por name e Amuccia qui, op. No por, non abbiamo anche una casa, ma sopra non stiamo in una clinica di GGZ accreditata per il cuido intensivo qui. Non stiamo in un passaf di elenco, un respaldo da manejare, però è un grande manejare aqui não, tá pensando também, mas depois chama aqui coração, aqui não, é nota qualificar e nota registrar para botar uma pessoa com um emboar em stelling. Artigo 38, me quer, só foi um caseto forclare, mas não é tão ordem, mas tur e burocracia naqui, não se lhe lá de porta.